Petro Murianca, la Croce Lemca. Tesa fra i sette continenti, l'urlo del vento tra i brandelli, più di 33 anni così attendi. E certo, più non ricordi dove sia il tuo Desne Ramia, dove lo Sciuje, dove il padre e dove il figlio. Soltanto non sfugge al ricordo. Amin.

Petru Murianca. Guardare e morire. Prima che il sole scompaia oltre il nero monte, prima che porti via con te il clangore delle cicogne a sera, balenami ancora. Coltiva i fiori sulla terra degli avi, la mia gente libera riscalda e così tramonta. Ed io l'immensità della gioia prenderò allora sulle spalle, dietro di te trascinerò i miei passi fino a morire.

Paweł Stefanowski. Tu sei come il vento, accovacciato sotto il cespuglio, nascosto sotto un ombrello di ragnatela. So cosa provi e al tocco della mia mano, in una piccola tempesta, voli via.